A causa a chi reina coi quaro e sub milenge bacisharan joe rascare ga causa a chi reina coi quaro e sub milenge